0: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we
1: go. Sobi.
2: Jesi ti radio?
3: Mili.

0: questo progetto.
1: Fabrica Dobre Zabave. Radio Smederevo deve essere scesa per jedan megahertz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 107,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.